0: Buongiorno. Jesus in ma spagnola e per casa tu la huia. Cherio chiede il castagnola e per casa tu la huia. Caramba cola, cola sol giù, samba nao mi.
1: Oh, shark, te lo lanzi a essere di gente. Olè!
0: Adios.
1: Adios.